0: Intanto mia ragazza occuperò la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: seccatura e solite sospir. Foreste regno a ricarti in città preso tuo zio che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente appresso il mio partito.

per te infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza attorno agli uomini, ripara attorno ai mali. In pochi giorni scombero mio spazio gli ospedali. E la salute avvende per tutto il mondo io può. Compratela, compratela, per poche ore la do. Compratela, compratela.

di copie delle cimici, ho sempre distruttore di tuoi certificati autentici vollati. Toccar vedere legge a ciascheduno farò, per questo mio specifico simpatico prolifico un uomo sequagenario e maletudinario. Nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò, per questo non

so t'ancellate. Volete voi donzelle, belli sciapir la pelle, voi giovani talanti, per sempre avere amanti, compare.

il mio specifico, per pochi io vedo do. E nove paralitici, stridisce gli apopetici, gli asmatici, gli ossidici, gli esterici, gli diabetici, guariscetti, panichini, le scafole, rachitini, e fino al mal di fegato, che modo di mirabile che cimici, mirabile che fegato, guarisce i timpanini, spedisce gli apopetici,

portato bella posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti! Per mostrare mio contento, dissi amico accoglimento, io vi voglio buona gente!

lindo, niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica! Così chiaro!

0: mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, e ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura,

0: giovinotto! Ehi!
1: Ehi!
2: Signore!
0: Saccio!
1: Silenzio! Hai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
2: Oh!
1: Sicuramente è un affar geloso assai!
0: Impacciarsi!

0: Va ben, va ben, così.
1: C'è cosa da ridere? Con questo sia un amico. Ora non mi nascondere. Se non la vieni qua, va ben, ora non mi nascondere. Se non la vieni qua, che cosa trova a ridere? Con questo sia un amico.

0: Che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato, ridotto in brani,
0: se in questo istante tu fossi in te, infin che io tengo.

cantarvi a letta. Uditemi, signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto

la Nina Tondoliera e il senator Tre Denti. Marcarola due voci. A te.

0: E qua il notaro che viene a confermato di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, il marino viene.
0: Andi a mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletta?
2: Non è niente, se egli non è presente con me, come mi parla mi ha vendetto.
0: Andiamo a segnar l'atto.

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro, sì, l'ho veduto. Non va più speranza né molino per te, spezzato il cuore.
0: Idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo questi amabili sposi e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io, dottore. O dopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due piè.
0: Cospetto, matto, recipe l'elisir, il colpo è fatto.
1: È veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo?

0: ecco il rivale, mi spezzere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché

0: degna di tutto, sei signore.
1: Qua, una croce, dai.
2: Una croce?
1: Ne morino.

0: la gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto tutto portento io del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta!
1: Ascolto, e al mio marino voi disse l'elisir!
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele!
1: Ehi,
0: languiva e sospirava senza una di speranza e per avere una goccia del

sulla testa schizzinosa. Se tu vuoi c'è la ricetta, che tu mai guarì potrà. Se tu vuoi c'è la ricetta, che tu mai guarì potrà. Se tu vuoi c'è la ricetta, che tu mai guarì potrà. Se tu vuoi c'è la ricetta, che tu mai guarì potrà.

0: la guida al piede.
1: Sovrede molto tanti, ma come son mi chiede.
0: Render voi gelosi e pazzi, non ne vedo per ragazzi.
1: E mi ha letto nella voce, né tornare in tue nevasi.
0: Conquistar vorresti il ricco?
1: Da ricchezza non è poco.
0: Un cotino, un matessino.

Se lo vedo, brigocella, questa bocca così bella, e domani aspetteria, sì,

Eccola, o quale accresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi

0: Sappiate, Tennemolino, è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E io sapevo anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento

Io vi lascio un gran tesoro, tutto in lui sano e pelle, allegria fortuna.